signore che non sia alla sua merce e conduce la schermaglia con astuta abilità, indi poscia da battaglia e da loro